Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Sono le 3 e 59 minuti.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:00.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.

Cappaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:00. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno iniziato nuovi attacchi nei pressi dello stretto di Hormuz, secondo quanto riferisce Axios dopo i raid seguiti al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniane contro una nave mercantile e all'annuncio di Teheran della chiusura dello stretto. Il comando centrale americano smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. La cronaca: una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione alla Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagna il gruppo di sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. L'immersione si stava svolgendo ad una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era la sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicanze legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta ad un trapianto di fegato. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Ramah Abdelaziz, il 19enne di origini egiziane, morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato 11 luglio a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dall'autorità giudiziaria. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia. Tutti sono residenti nel territorio del Cremasco. Siamo allo sport. Il tennis: Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon. Il numero uno al mondo trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Oltre 3 ore e mezza di battaglia con il tedesco che inizialmente è stato micidiale al servizio. Con il passare dei game l'alto tesino trova però la quadra in risposta e riesce a rimontare. 5° titolo slam per Sinner, il 2° consecutivo a Wimbledon. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso 2 volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua 2 volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
9: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: da una favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: La radio che vive con te.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008 da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Medio Oriente in primo piano. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran, dal canto loro, affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%, in calo i mercati asiatici.
4: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Sridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nulla di fatto invece sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per la guerra in Ucraina, sul quale gli stati membri discutono dal 9 giugno senza arrivare a un accordo, malgrado Viktor Orbán non sia più premier dell'Ungheria.
5: La cronaca: è stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane.
4: Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. A poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo in maggioranza ancora non c'è, mediazioni al photo finish sulle preferenze.
5: In Cile, un membro fuori servizio della Marina alla guida di un'auto privata si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. Secondo i media locali sarebbero almeno 6 i morti e 7 i feriti. Le cause dell'incidente sono ancora da verificare. In Messico invece almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori e altre 10 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato di Jalisco. Un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata.
4: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia, batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista i Championships. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche 100ª vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa. Sentiamolo.
6: Tutto, c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale. E poi quando si reinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
5: E con le parole di Sinner è tutto. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
10: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: l'excellent della tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100, a Parma.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Le tensioni per il controllo dello stretto di Ormuz riaccendono la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
4: Il conflitto russo-ucraino. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. La notizia è stata resa nota dal governatore locale Andrei Vorobyov, aggiungendo che 81 droni sono stati abbattuti nella regione durante la notte. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
5: Polemica sulla decisione del governo italiano di partecipare con un sottosegretario alla summit convocato da Marco Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Intanto il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso, con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta.
4: E la cronaca ci porta a Cagliari, dove, respinto da un insegnante di danza, un 52enne ha prima tentato di ucciderla con una fucilata e poi si è tolto la vita rivolgendo l'arma contro se stesso. Secondo la ricostruzione degli agenti, l'uomo aveva provato invano a iscriversi a un corso privato di flamenco anche nei giorni precedenti il folle gesto.
5: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi.
4: Lo sport in chiusura, il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'alto adesino scherzando. Per il calcio invece, vigilia della sfida tra le fantastiche 4 al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale Francia-Spagna alle 21, mercoledì Inghilterra-Argentina alla stessa ora.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
8: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: I do not mind.

0: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. La secca del fiume Po continua ad aggravarsi al porto turistico di Torricella di Sissa. Molte imbarcazioni sono ormai ferme sulla sabbia e la navigazione è impossibile. L'idrometro di Cremona resta vicino ai minimi storici e l'autorità di bacino avverte che, senza piogge significative, l'acqua per l'irrigazione potrebbe bastare ancora per una settimana o poco più. Da oggi inoltre torna il bollino rosso per il caldo, con temperature di nuovo in aumento. Il caldo eccezionale e la siccità aumentano fra l'altro il rischio incendi anche sull'Appennino. Il Parco Nazionale Tosco Emiliano invita residenti, turisti ed escursionisti alla massima prudenza. Basta una sigaretta accesa, un fuoco incustodito, un'auto parcheggiata sull'erba secca per provocare un rogo. In Emilia-Romagna sono stati rafforzati i controlli, mentre sul versante toscano è vietato accendere qualsiasi fuoco. In caso di incendio o situazioni sospette è necessario chiamare subito il 112. È stato portato in carcere un 36enne straniero senza fissa dimora, protagonista di una doppia giornata di violenza. Dopo aver minacciato personale sanitario, addetti alla sicurezza al pronto soccorso del maggiore, avrebbe aggredito anche i carabinieri intervenuti, danneggiando un'auto e alcuni uffici della caserma di Via delle Fonderie. Il giorno successivo ha dato nuovamente in escandescenze durante l'udienza di convalida in tribunale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Pulizie decisamente fuori dall'ordinario a Bedogna, nel sottoscala di un'abitazione dismessa. Infatti una donna ha trovato una bomba a mano del tipo ananas, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'allarme al 112, i carabinieri hanno messo in sicurezza l'area. L'ordigno è stato poi preso in carico dagli artificieri del Secondo Reggimento Genio Pontieri dell'Esercito, che lo hanno fatto brillare in una zona sicura. Da oggi fino al 31 luglio scattano i lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 75 Monchio Corniglio. Il cantiere, da 700.000 euro, consentirà di completare la posa di reti metalliche contro la caduta massi. La strada sarà chiusa nei giorni feriali dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30 in località Groppo Sovrano. Per raggiungere Monchio e Corniglio sarà necessario utilizzare la statale massese e la provinciale 13. Lo sport, il calcio. Oggi i giocatori del Parma ultimeranno le visite mediche, poi inizierà ufficialmente la preparazione a Collecchio, con primo allenamento a porte chiuse previsto per domani, martedì alle 18. Mercato: Suzuki ha molti estimatori in Premier League, sarebbe anche sul taccuino del Newcastle. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
8: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
9: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda. Via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro Teheran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
1: La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite, intanto a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
2: La cronaca ci porta a Bologna, dove un uomo di 82 anni avrebbe esploso 2 colpi di pistola contro sua moglie Gianna di 86 anni, uccidendola. L'arma, regolarmente detenuta, è stata poi utilizzata dall'82enne che l'ha rivolta contro se stesso uccidendosi. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l'uomo potrebbe essere stato spinto all'estremo gesto dalla grave malattia di cui la donna era affetta.
1: Un vasto incendio che ha devastato un pub a Bangkok, in Thailandia, avvenuto nelle prime ore di oggi, ora locale, ha causato la morte di almeno 27 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. I filmati diffusi online dai soccorritori mostrano un'enorme fiammata che divampa dalla porta d'ingresso del pub. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.
2: Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
1: La musica in chiusura, il nuovo album di Madonna, Confessions 2, il suo primo disco di inediti dopo 7 anni, debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre tra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 10 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. La secca del fiume Po continua ad aggravarsi al porto turistico di Torricella di Sissa. Molte imbarcazioni sono ormai ferme sulla sabbia e la navigazione è impossibile. L'idrometro di Cremona resta vicino ai minimi storici e l'autorità di bacino avverte che, senza piogge significative, l'acqua per l'irrigazione potrebbe bastare ancora per una settimana o poco più. Da oggi inoltre torna il bollino rosso per il caldo, con temperature di nuovo in aumento. Il caldo eccezionale e la siccità aumentano fra l'altro il rischio incendi anche sull'Appennino. Il Parco Nazionale Tosco Emiliano invita residenti, turisti ed escursionisti alla massima prudenza. Basta una sigaretta accesa, un fuoco incustodito, un'auto parcheggiata sull'erba secca per provocare un rogo. In Emilia-Romagna sono stati rafforzati i controlli, mentre sul versante toscano è vietato accendere qualsiasi fuoco. In caso di incendio o situazioni sospette è necessario chiamare subito il 112. È stato portato in carcere un 36enne straniero senza fissa dimora, protagonista di una doppia giornata di violenza. Dopo aver minacciato personale sanitario, addetti alla sicurezza al pronto soccorso del maggiore, avrebbe aggredito anche i carabinieri intervenuti, danneggiando un'auto e alcuni uffici della caserma di Via delle Fonderie. Il giorno successivo ha dato nuovamente in escandescenza durante l'udienza di convalida in tribunale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Pulizia decisamente fuori dall'ordinario a Bedogna, nel sottoscala di un'abitazione dismessa. Infatti una donna ha trovato una bomba a mano del tipo ananas, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'allarme al 112, i carabinieri hanno messo in sicurezza l'area. L'ordigno è stato poi preso in carico dagli artificieri del Secondo Reggimento Genio Pontieri dell'Esercito, che lo hanno fatto brillare in una zona sicura. Da oggi fino al 31 luglio scattano i lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 75 Monchio Corniglio. Il cantiere, da 700.000 euro, consentirà di completare la posa di reti metalliche contro la caduta massi. La strada sarà chiusa nei giorni feriali dalle 7 alle 12, dalle 13.30 alle 18.30 in località Groppo Sovrano. Per raggiungere Monchio e Corniglio sarà necessario utilizzare la statale massese e la provinciale 13. Lo sport, il calcio, oggi i giocatori del Parma ultimeranno le visite mediche, poi inizierà ufficialmente la preparazione a Collecchio, con primo allenamento a porte chiuse previsto per domani, martedì alle 18. Mercato, Suzuki ha molti estimatori in Premier League, sarebbe anche sul taccuino del Newcastle. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ancora tensione altissima in Medio Oriente e nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, Teheran smetterà di attenervisi, ha riferito l'agenzia IRNA.
1: La Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi per bocca del ministro degli esteri Barrot. Il ministro annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dall'FSB, il Servizio Federale di Sicurezza russo.
2: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone protagoniste dell'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 a pochi giorni fa ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, ovvero San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
1: Stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della polizia di Stato e della polizia locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio.
2: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio con uno sciopero.
1: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz infatti non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto 6.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: puntata è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Con il nuovo decreto del Ministro delle Infrastrutture cambia la mappa degli autovelox. A Parma restano attivi omologati quelli fissi in tangenziale sud, a Marano su strada Traversetolo e in via Emilia Ovest a San Pancrazio, oltre a un dispositivo mobile della polizia locale. È stato invece disattivato l'autovelox di Corcagnano sulla Massese, che sarà sostituito con un nuovo apparecchio omologato. È stato portato in carcere un 36enne straniero senza fissa dimora, protagonista di una doppia giornata di violenza. Dopo aver minacciato personale sanitario e addetti alla sicurezza al pronto soccorso del maggiore, avrebbe aggredito anche i carabinieri intervenuti, danneggiando un'auto e alcuni uffici della caserma. Il giorno successivo ha dato nuovamente in escandescenze durante l'udienza di convalida in tribunale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'Università di Parma ha completato o completerà nei tempi previsti i progetti finanziati con il PNRR per un valore complessivo di oltre 105 milioni di euro. Le risorse hanno permesso di realizzare interventi nella ricerca, nella formazione e nelle infrastrutture con il nuovo Museo di Storia Naturale, oltre a progetti su neuroscienza, alimentazione, agricoltura sostenibile, mobilità e tecnologie quantistiche, in collaborazione con università, enti di ricerca e imprese. Da oggi fino al 31 luglio scattano i lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 75 Monchio Corniglio. Il cantiere, da 700.000 euro, consentirà di completare la posa di reti metalliche contro la caduta di massi. La strada sarà chiusa nei giorni feriali dalle 7 alle 12, dalle 13.30 alle 18.30 in località Groppo Sovrano. Per raggiungere Monchio Corniglio sarà necessario utilizzare la statale Massese e la provinciale 13. Lo sport, il calcio, prima giornata ufficiale di raduno per il Parma, in mattinata visite mediche per diversi giocatori, fra cui Bernabé, Valeri, Cremaschi, Troilo, Mandela, Keita e l'allenatore Carlos Cuesta, appena rientrato in città per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina crociata. Domani il primo allenamento a porte chiuse a Collecchio alle 18. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta, speciale anni 90, ingresso libero.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Spaccio occhiali Vision.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto Baghei, che ha poi reso noto che Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio di oltre il 4%.
1: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere del 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia.
2: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione ed armi illegali con l'aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
1: La politica, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera, dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonti della maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. L'emendamento, al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega.
2: Proteggere i piccoli dai social. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha tenuto un panel a Bruxelles sulla tutela dei minori online. Quello su cui siamo d'accordo, ha detto, è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. La questione non è se i bambini possono accedere ai social, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli, ha dichiarato la von der Leyen.
1: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev. Ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne, invece, risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22, scende al numero 68.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
2: Baganza Farmacie, a Parma. Tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta, è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13:01. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Prosegue l'ondata di caldo, Parma in bollino rosso anche oggi e domani, le temperature massime resteranno intorno ai 36 gradi con afa e minime notturne sui 25 che rendono difficile trovare sollievo. Secondo Meteo Parma il 2026 ha già superato il 2003 come anno più caldo nel periodo tra fine maggio e inizio luglio. Resta critica anche la situazione della siccità con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. All'ex piscina Caduti di Brema, in zona EFSA, Viale Piacenza, è tutto pronto per la demolizione. Sono iniziate le operazioni preliminari di svuotamento dell'edificio, mentre le ruspe entreranno in azione entro un paio di settimane. Fino al 13 settembre resteranno in vigore modifiche alla viabilità in via Carlo Magno. L'intervento, da oltre 500.000 di euro, porterà alla demolizione della struttura e alla riqualificazione dell'area, da anni simbolo di degrado. Controlli straordinari dei carabinieri nel Parmense, un arresto e 4 denunce, in carcere è finito un 21enne e domiciliare che aveva più volte violato la misura cautelare, denunciati anche 2 uomini trovati con hashish, cocaina e crack, un 26enne sorpreso nonostante il foglio di via da Parma e un 43enne che ha violato il divieto di accesso alla stazione ferroviaria, sequestrate diverse dosi di droga. Aprono domani le immatricolazioni per l'anno accademico 26-27 dell'Università di Parma. L'offerta formativa comprende 109 corsi di laurea, 18 dei quali in lingua inglese. La procedura sarà interamente online. Tra le novità figurano una nuova laurea triennale in ingegneria gestionale e la magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Con il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture cambia la mappa degli autovelox. A Parma restano attivi omologati quelli fissi in tangenziale sud, a Marano sulla strada Traversetolo, in via Emilia Ovest a San Pancrazio, oltre a un dispositivo mobile della polizia locale. È stato invece disattivato l'autovelox di Corcagnano sulla Massese, che sarà sostituito con un nuovo apparecchio omologato. Il calcio, prima giornata ufficiale di raduno per il Parma, in mattinata visite mediche per diversi giocatori, fra cui Bernabé, Pellegrino, Valeri, Cremaschi, Mandela, Keita e l'allenatore Carlos Cuesta, appena rientrato in città per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina crociata. Domani il primo allenamento a porte chiuse a Collecchio alle 18. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la guerra nel Golfo, transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo stretto di Hormuz sullo sfondo della nuova escalation. Lo riporta la BBC citando il sito di monitoraggio della navigazione Marine Traffic. L'emittente britannica segnala peraltro come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore al buio, ossia con i transponder spenti. Ieri il governo di Teheran aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa dei movimenti illegali delle forze armate americane nella regione. Il CENTCOM, al contrario, aveva dichiarato che lo stretto continuava ad essere aperto alla navigazione.
1: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia e del 21esimo pacchetto. La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana.
2: Il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto in Venezuela continua a salire. Ora sono 4.490 i morti. Il numero dei feriti rimane invece fermo a 16.740. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali.
1: Siamo alla cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico, gli ordini partivano dal carcere.
2: Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
1: Lo sport in chiusura al tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'alto tesino scherzando. Poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno. Sentiamo.
3: Tutto, c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale, e poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
2: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Prosegue l'ondata di caldo, Parma in bollino rosso anche oggi e domani, le temperature massime resteranno intorno ai 36 gradi con afa e minime notturne sui 25 che rendono difficile trovare sollievo. Secondo Meteo Parma, il 2026 ha già superato il 2003 come anno più caldo nel periodo tra fine maggio e inizio luglio. Resta critica anche la situazione della siccità con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. All'ex piscina Caduti di Brema, in zona EFSA, Viale Piacenza, è tutto pronto per la demolizione. Sono iniziate le operazioni preliminari di svuotamento dell'edificio, mentre le ruspe entreranno in azione entro un paio di settimane. Fino al 13 settembre resteranno in vigore modifiche alla viabilità in via Carlo Magno. L'intervento, da oltre mezzo milione di euro, porterà alla demolizione della struttura e alla riqualificazione dell'area, da ogni simbolo di degrado. Controlli straordinari dei carabinieri nel Parmense, un arresto e 4 denunce. In carcere è finito un 21enne e domiciliare che aveva più volte violato la misura cautelare. Denunciati anche 2 uomini trovati con hashish, cocaina e crack. Un 26enne sorpreso nonostante il foglio di via da Parma e un 43enne che ha violato il divieto di accesso alla stazione ferroviaria. Sequestrate diverse dosi di droga. Aprono domani le immatricolazioni per l'anno accademico 26-27 dell'Università di Parma. L'offerta formativa comprende 109 corsi di laurea, 18 dei quali in lingua inglese. La procedura sarà interamente online. Tra le novità figurano una nuova laurea triennale in ingegneria gestionale e la magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Con il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture cambia la mappa degli autovelox. A Parma restano attivi omologati quelli fissi in tangenziale sud, a Marano sulla strada Traversetolo, in via Emilia Ovest a San Pancrazio, oltre a un dispositivo mobile della polizia locale. È stato invece disattivato l'autovelox di Corcagnano sulla Massese, che sarà sostituito con un nuovo apparecchio omologato. Il calcio, prima giornata ufficiale di raduno per il Parma, in mattinata visite mediche per diversi giocatori, fra cui Bernabé, Pellegrino, Valeri, Cremaschi, Mandela, Keita e l'allenatore Carlos Cuesta, appena rientrato in città per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina crociata. Domani il primo allenamento a porte chiuse a Collecchio alle 18. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna, tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Benghei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
1: Intanto avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles, invece, il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia e del 21esimo pacchetto di sanzioni.
2: 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, perché ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Milano, che il 5 e 9 giugno hanno già fermato 2 indagati ritenuti autori materiali dell'accoltellamento mortale.
1: Afa in crescendo sull'Italia a partire da oggi. I due bollini rossi di Firenze e Perugia raddoppiano domani con Brescia e Torino, e il 15 si aggiungono anche Bologna, Frosinone e Roma. Tanti bollini arancioni e gialli e 3 soli bollini verdi soltanto oggi a Bari, Catania e Reggio Calabria. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Sempre attivo il numero di pubblica utilità 1500, proteggiamoci dal caldo.
2: Ora parliamo di social. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online, ha dichiarato: accesso graduale e scaglionato per le diverse fasce d'età ai social e altre piattaforme online, quindi se partiamo dai bambini più piccoli, niente schermi. Così la presidente, che ha poi continuato: per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social solo sotto la supervisione di genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi accesso graduale su piattaforme se adeguate all'età. Lo stesso vale per gli adolescenti. Von der Leyen ha poi annunciato una proposta europea dopo l'estate.
1: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race to Turin, centrando già il passe per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle

0: Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Prosegue l'ondata di caldo, Parma in bollino rosso anche oggi e domani, le temperature massime resteranno intorno ai 36 gradi con afa e minime notturne sui 25 che rendono difficile trovare sollievo. Secondo Meteo Parma il 2026 ha già superato il 2003 come anno più caldo nel periodo tra fine maggio e inizio luglio. Resta critica anche la situazione della siccità con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. All'ex piscina Caduti di Brema, in zona EFSA, Viale Piacenza, è tutto pronto per la demolizione. Sono iniziate le operazioni preliminari di svuotamento dell'edificio, mentre le ruspe entreranno in azione entro un paio di settimane. Fino al 13 settembre resteranno in vigore modifiche alla viabilità in via Carlo Magno. L'intervento, da oltre mezzo milione di euro, porterà alla demolizione della struttura e alla riqualificazione dell'area, da anni simbolo di degrado. Controlli straordinari dei carabinieri nel Parmense, un arresto e 4 denunce, in carcere è finito un 21enne e domiciliare che aveva più volte violato la misura cautelare. Denunciati anche due uomini trovati con hashish, cocaina e crack, un 26enne sorpreso nonostante il foglio di via da Parma e un 43enne che ha violato il divieto di accesso alla stazione ferroviaria, sequestrate diverse dosi di droga. Aprono domani le immatricolazioni per l'anno accademico 26-27 dell'Università di Parma. L'offerta formativa comprende 109 corsi di laurea, 18 dei quali in lingua inglese. La procedura sarà interamente online. Tra le novità figurano una nuova laurea triennale in ingegneria gestionale e la magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Con il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture cambia la mappa degli autovelox. A Parma restano attivi omologati quelli fissi in tangenziale sud, a Marano sulla strada Traversetolo, in via Emilia Ovest a San Pancrazio, oltre a un dispositivo mobile della polizia locale. È stato invece disattivato l'autovelox di Corcagnano sulla Massese, che sarà sostituito con un nuovo apparecchio omologato. Il calcio, prima giornata ufficiale di raduno per il Parma, in mattinata visite mediche per diversi giocatori, fra cui Bernabé, Pellegrino, Valeri, Cremaschi, Mandela, Keita e l'allenatore Carlos Cuesta, appena rientrato in città per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina crociata. Domani il primo allenamento a porte chiuse a Collecchio alle 18. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: su Radio Parma Newsroom con Simonetta Collini.
1: Guarda, ha fatto fatica anche la sigla a partire, c'è troppo caldo, troppo caldo. Lunedì 13 luglio, sono passati 4 minuti dopo le 3 e inizia la nostra nuova settimana insieme. Buon pomeriggio, io sono Simonetta Collini, voi siete i nostri amici, le nostre amiche, ci state ascoltando come? La butto lì. Tramite la nostra app 12 TV Parma, Radio Parma, che potete trovare tramite tutti gli store su tutti i device, oppure ci state ascoltando dal sito www.radioparma.it/diretta o ancora nel modo più tradizionale, cioè in FM 102 oppure 104. Quelle sono le nostre frequenze storiche. Detto questo, benvenuti, bentrovati insieme in diretta fino alle 17. Anche oggi biglietti per andare a vedere Fiorella Mannoia oppure Cosmo oppure Ipu, ne abbiamo ancora un po' e ad ogni telefonata due biglietti a scelta per i concerti che vi abbiamo appena detto. Ma intanto cominciamo con una novità bella tranquilla, con un ritmo che va benissimo per l'estate. È il nuovo singolo di Aron, Shining Stocking.

SafetyNet, una rete di sicurezza. Bia and her business. Allora, dicevamo dei biglietti, dunque intanto vi ricordo le date. Fiorella Mannoia sarà in concerto al Parco Ducale, tutti i concerti saranno al Parco Ducale domenica 26 luglio, mentre Cosmo arriverà il 1 agosto e poi ci saranno i Pooh il 7 di settembre. Tutti questi concerti fanno parte della rassegna Summertime, appunto al Parco Ducale, per questa estate 2026. Abbiamo ancora un po' di biglietti da regalarvi, potete scegliere se prenderete la linea, se sarete così veloci quando sarà il momento, se andare a vedere Fiorella Mannoia, Cosmo, sono due biglietti per ogni telefonata, per cui ci potete andare in bella compagnia quando ve lo dirò io. Il numero di telefono ve lo potete appuntare anche adesso, è 0521 464276 0521 464276. Intanto The Womack Sisters.

0: nostra città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

sta arrivando in Italia. Beati chi, quelli che andranno a vederlo, a sentirlo a San Siro. Sarà uno spettacolo meraviglioso. Bruno Mars, che qui abbiamo riascoltato con Anderson Paak, la sua Smoking Out the Window. Allora, oggi non ci sono compleanni importanti dal punto di vista delle star della musica, però ce n'è uno che non possiamo non festeggiare. No. Oggi è il compleanno di Ian Solo, ma è anche il compleanno di Indiana Jones, il professor Henry Jones Jr. È ovviamente il compleanno di Harrison Ford, che insomma tutti conosciamo essere un grandissimo attore, ha impersonificato due dei personaggi più iconici della storia del cinema di tutti i tempi, appunto Ian Solo in Guerre Stellari e poi... vabbè, Indiana Jones, che ve lo dico a fa. È nato a Chicago oggi esattamente 84 anni fa. E allora dai, tanto non ci sente, ma insomma magari non, chissà, nella vita i casi. Gli dedichiamo questa canzone. Buon compleanno.

0: E poi ci sono altri 4 minuti di Assoli meravigliosi, un grande capolavoro, una canzone popolare blues che è diventata famosa per noi, soprattutto nella versione dei Blues Brothers, ma il primo fu Robert Johnson poi alla fine. C'è anche una versione, una cover di Eric Clapton da qualche parte. Sì, per fare gli auguri a Harrison Ford, che è nato a Chicago 84 anni fa. Buon compleanno Indiana Jones e a Han Solo. Sweet Home Chicago. A proposito di compleanni, ci vuole un regalo. Vabbè, non potendo fare il regalo a Harrison Ford, lo facciamo a voi. Quindi abbiamo appena parlato dei biglietti, potete iniziare a telefonare al più veloce o alla più veloce 2 biglietti per assistere a scelta o al concerto di Fiorella Mannoia o a quello di Cosmo o a quello dei Pooh. Aspettiamo le vostre telefonate 0521 464 276.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
4: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, affermando d'aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Tra i bersagli i sistemi di difesa aerea, radar costieri, capacità missilistiche e di droni, oltre a piccole imbarcazioni militari. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace.
1: In risposta, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche riferisce di aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre, il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
2: È morto a 78 anni Sam Neill, attore diventato noto in tutto il mondo con il film Jurassic Park. Al momento della scomparsa si trovava nella sua casa a Sydney, in Australia, circondato dai suoi cari. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che fanno sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando dal 2023. Il trattamento sperimentale a base delle cellule CAR-T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neil era in remissione.
1: Il CEO di Volkswagen, Oliver Blume, stima 50.000 posti potenzialmente a rischio nel gruppo automobilistico tedesco. Ne ha parlato in un'intervista sull'intranet aziendale arrivata all'agenzia di stampa tedesca DPA. In precedenza, nei giorni scorsi, notizie sullo Spiegel. Oltre ai 50.000 esuberi già concordati nel piano di assetto, Volkswagen potrebbe fare in tutto il mondo, da qui al 2030, nuovi tagli. È una delle possibili strade per riportare al pari con la concorrenza i costi generali di Volkswagen, ora sopra del 20%.
2: Due persone sono state arrestate nella mattinata dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. I due soggetti devono rispondere in concorso di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. Le indagini condotte a partire dal 2024 hanno permesso di fare luce su quanto accaduto a Fuorigrotta, quartiere della periferia ovest di Napoli, il 1 marzo del 2024, giorno in cui i due indagati avrebbero innescato una rissa con i rivali del clan Troncone, al culmine della quale uno degli indagati avrebbe esploso anche 4 colpi di pistola ad altezza uomo.
1: Calciomercato. Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Madame, volevo capire con Marrakesh, salutiamo Silvia che andrà a vedere Fiorella Mannoia insieme a qualcuno di sua scelta, quindi i biglietti per Fiorella Mannoia li abbiamo regalati tutti, molto molto bene. Allora, tra poco parleremo di Liam Gallagher che è convinto che sarà l'Inghilterra a vincere il mondiale di calcio, ma prima, visto che abbiamo appena sentito Madame, ascoltiamo anche la canzone alla quale lei sicuramente si è ispirata, non so se è dichiaratamente o meno, però insomma la base è proprio questa, Michael Jackson.

0: They Don't Care About Us, che peraltro, perlomeno da noi, questo non è un pezzo di quelli di Michael Jackson tra i più famosi, tra i più apprezzati, però poi vedi che fa scuola, eh? Era il 1996. Allora, sicuramente il film Michael ce lo ritroveremo agli Oscar, perché insomma tutti parlano di una performance straordinaria del nipote Jafar, e quindi insomma, a proposito di cinema, ragazzi, questa è la settimana di Odissea, o di Odyssey, chiamatelo un po' come volete, tanto è uguale, è sempre Chris Nolan. Sappiamo che nella proiezione di anteprima negli Stati Uniti la critica, pur senza fare spoiler perché comunque vige l'embargo, cioè non se ne può parlare, però quello che si è potuto capire è che si tratta del nuovo capolavoro di Chris Nolan, io non avevo dubbi. Mentre Spielberg, insomma, così così. E infatti, guardando un po' il box office, vedo che sta scendendo vorticosamente verso l'uscita dalla top 10. La vetta della classifica comunque è stata difesa molto bene da Minions and Monsters, che in totale sta sfiorando, sfiora i 5 milioni di euro, sono 4 milioni 825, niente male. Poi abbiamo al secondo posto Toy Story 5, quello mi piacerebbe vederlo, dicono tutti che è tanto tanto bello, non so se sarà più bello del 3, però c'è una bella media e un totale che gli ha permesso di tagliare il traguardo degli 8 milioni di euro. Settimane che comunque sono state all'insegna del genere horror. In terza posizione c'è La Casa, il Rogo del Male. Poi troviamo altri film, per esempio in quarta posizione, eccolo qua, Disclosure Day, è in calo, quindi questi sono i primissimi film che stanno in cima alla classifica dei più visti. Sono Steven Spielberg che sta facendo un percorso particolare, io spero che finisca questo percorso, perché già con The Fableman qualche perplessità insomma l'avevamo avuto, anche in Disclosure Day. Nonostante tutto, noi che siamo spielbergiani di ferro abbiamo sollevato il sopracciglio destro quando è finito il film.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la

Ci voleva quel grande genio di Rick Rubin per capire che il rock e il rap si potevano fondere e dare vita a un nuovo stile. E comincia tutto da qui, eh? Walk This Way con i Run DMC di Aerosmith. Allora, dicevamo di Liam Gallagher, che è convinto che sarà l'Inghilterra a vincere i mondiali di calcio. A lui non gliene frega niente della scaramanzia, eh? No, lui l'ha detto, dice sì sì, vinciamo noi, vinciamo noi. Devo dire che l'Inghilterra si sta comportando molto bene, eh? Molto molto bene, ci sta dando soddisfazioni a noi che non tifiamo la Francia, eh no? Perché adesso mi piacerebbe fare un sondaggio tra chi durante la partita Francia-Marocco ha tifato la Francia. Tutti abbiamo, siamo stati tutti marocchini, e via via via via. A parte il Marocco, insomma, squadra dignitosa, eh. Comunque Liam Gallagher ha affidato ai social il suo pronostico.

ecco, vinceremo questo mondiale, non so come, non mi interessa. Rispetto per tutti i giocatori e per l'allenatore, ma dovete farcela. Ha anche rilanciato il legame tra la nazionale e Wonderwall, che è diventata praticamente l'inno non ufficiale dell'Inghilterra. E lui poi ha scritto Forza Inghilterra, Forza Wonderwall. Il brano infatti è stato più volte intonato sia dai giocatori, soprattutto da Harry Kane, che è rimasto completamente senza voce e non è nemmeno riuscito a portare a termine un'intervista a fine partita, insieme ai tifosi. Nei giorni scorsi Liam aveva già fatto sapere di essere pronto a eseguire il classico degli Oasis dal vivo qualora l'Inghilterra raggiungesse la finale. No, veramente aveva detto che l'avrebbe cantata se l'Inghilterra avesse vinto il mondiale, però sappiamo anche che loro ogni tanto cambiano idea, non solo lui ma anche suo fratello. Rispondendo a un fan che gli chiedeva di cantare il brano sul campo, aveva scritto: vedremo, io sono pronto. Nel frattempo, qui c'è una notizia che riguarda proprio la band, gli Oasis hanno celebrato il primo anniversario del tour della Reunion annunciando il documentario Don't Look Back in Anger, che uscirà nelle sale l'11 settembre, prima dell'arrivo sulle piattaforme streaming entro la fine del 2026. Vedremo se Liam Gallagher, che sicuramente non è superstizioso, avrà ragione. E vabbè, allora a questo punto ce la dobbiamo ascoltare. Tra l'altro, insomma, anche su Jude Bellingham ci sono molte aspettative. Addirittura la metropolitana di Londra sta cambiando il nome delle stazioni e tutti cantano Hey Jude, ovviamente. Ma intanto qui c'è l'inno dell'Inghilterra non ufficiale, ma c'è.

The Ramona Flowers, Gotta Get Home, ancora bellissima questa canzone, ci mette un po' di relax, se ne abbiamo bisogno, se non abbiamo bisogno tanto meglio, no? Allora, stavo leggendo che questa, lo sapete, lo abbiamo detto anche prima, è la settimana che ci porterà a Odissea, mancano pochi giorni al debutto del nuovo film di Chris Nolan, e ragazzi, io a memoria non ricordo un film che abbia acceso così tanto il dibattito online, tra contestazioni sul casting, discussioni storiche, critiche ad alcune scelte artistiche. Chris Nolan ha deciso di affrontare direttamente l'argomento a pochi giorni dall'arrivo. Lui ha spiegato perché ritiene che queste polemiche abbiano un peso relativo. Lo ha detto intervistato dal Telegraph. Ha spiegato: fa parte del gioco, le discussioni che nascono prima che le persone abbiano visto il film sono sempre irrilevanti, perché chi vi partecipa in realtà non sa ancora che cosa sia davvero il film. Vabbè, certo. Secondo Chris Nolan, adattare un'opera come l'Odissea significava mettere in conto reazioni forti fin dall'inizio. Il progetto ha acceso un confronto soprattutto relativamente alle scelte di casting, però attenzione, si tratta di Chris Nolan, qualcuno ha ipotizzato

perché molte polemiche sono per la scelta di un'attrice di colore che interpreta Elena di Troia, però può anche darsi che ci sia un salto in avanti e indietro, ma anche a destra e a sinistra nel tempo, che è una delle sue specialità. Comunque lui sostiene di aver imparato a convivere con questo tipo di controversie durante soprattutto la lunga esperienza vissuta con la trilogia dedicata a Batman, bellissima. Ho passato 10 anni della mia vita, ha detto, a confrontarmi con questo. Quando ho iniziato con Batman Begins, sceneggiatori e disegnatori lavoravano su quel progetto da quasi 65 anni e tutti avevano un'idea molto precisa di ciò che rappresentasse. Da quell'esperienza è nata una convinzione: ho capito che non puoi preoccuparti di tutto questo, devi semplicemente rispettare l'opera originale interpretandola nel modo più forte e sincero possibile. Quindi insomma, in soldoni ha detto: non me ne frega niente. D'altra parte, cosa vuoi che gliene freghi a Chris Nolan, che ha vinto 7 Oscar con Oppenheimer, compreso regista, film, attore protagonista e attore non protagonista.

0: E comunque devo essere sincera, io sono molto fan di Chris Nolan, per cui magari anche voto, ma non lo dirò mai. Ma non credo, dai, non credo. E sono talmente fan che quando esce un film di Chris Nolan, io non dico vado al cinema a vedere il titolo del film, io dico vado a vedere Nolan, cioè si va a vedere il regista, si va a vedere quello che fa il regista. Quando si è fans, si è fans. Questi erano gli Odyssey, appunto, Going Back to My Roots, una versione bellissima che arriva dal 1978. Ci sono le news, ci risentiamo subito dopo.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'alter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 16:03. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Prosegue l'ondata di caldo, Parma in bollino rosso anche oggi e domani, le temperature massime resteranno intorno ai 36 gradi con afa e minime notturne sui 25 che rendono difficile trovare sollievo. Secondo Meteo Parma, il 2026 ha già superato il 2003 come anno più caldo nel periodo tra fine maggio e inizio luglio. Resta critica anche la situazione della siccità, con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. All'ex piscina Caduti di Brema, in zona EFSA, viale Piacenza, è tutto pronto per la demolizione. Sono iniziate le operazioni preliminari di svuotamento dell'edificio, mentre le ruspe entreranno in azione entro un paio di settimane. Fino al 13 settembre resteranno in vigore modifiche alla viabilità in via Carlo Magno. L'intervento, da oltre mezzo milione di euro, porterà alla demolizione della struttura e alla riqualificazione dell'area, da anni simbolo di degrado. Controlli straordinari dei carabinieri nel Parmense, un arresto e 4 denunce. In carcere è finito un 21enne e domiciliare che aveva più volte violato la misura cautelare. Denunciati anche 2 uomini trovati con hashish, cocaina e crack. Un 26enne sorpreso nonostante il foglio di via da Parma e un 43enne che ha violato il divieto di accesso alla stazione ferroviaria. Sequestrate diverse dosi di droga. Aprono domani le immatricolazioni per l'anno accademico 26-27 dell'Università di Parma. L'offerta formativa comprende 109 corsi di laurea, 18 dei quali in lingua inglese. La procedura sarà interamente online. Tra le novità figurano una nuova laurea triennale in ingegneria gestionale e la magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Con il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture cambia la mappa degli autovelox. A Parma restano attivi omologati quelli fissi in tangenziale sud, a Marano sulla strada Traversetolo, in via Emilia Ovest a San Pancrazio, oltre a un dispositivo mobile della polizia locale. È stato invece disattivato l'autovelox di Corcagnano sulla Massese, che sarà sostituito con un nuovo apparecchio omologato. Il calcio, prima giornata ufficiale di raduno per il Parma, in mattinata visite mediche per diversi giocatori, fra cui Bernabé, Pellegrino, Valeri, Cremaschi, Mandela, Keita e l'allenatore Carlos Cuesta, appena rientrato in città per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina crociata. Domani il primo allenamento a porte chiuse a Collecchio alle 18. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
7: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

Where is our love song? Stevie Wonder con Gary Clark Jr. 16:13 minuti, ancora buon pomeriggio. È lunedì, è il 13 di luglio. Lo so che è un po' presto, però insomma, gli addetti ai lavori e un po' anche noi siamo addetti ai lavori, si stanno chiedendo, no? Nonostante il periodo ci faccia pensare a qualcos'altro, cioè vacanze, ferie, mare, montagna, sole, viaggi, che razza di scelte farà Stefano De Martino, che come sapete è il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo. Vabbè, insomma, c'è tutto il regolamento, tutte le cose, sicuramente cambierà un po' di carte in gioco, ma c'è gente che lo sta seguendo non solo sui social, perché negli ultimi mesi Stefano De Martino è stato visto in molti luoghi simbolo della musica contemporanea, festival indipendenti, grandi concerti internazionali, incontri con artisti, operatori del settore, insomma si sta muovendo. A maggio per esempio è passato dal Miami di Milano, che è il raduno della musica indipendente italiana, dove tra l'altro si sono alternati gruppi come Tutti i Fenomeni, La Nina, Fresh Mula e Faccia Nuvola. Attenzione a questi nomi, perché potremmo anche ritrovarceli a Sanremo. Una presenza, quella di De Martino, che ha fatto parlare, perché il Miami rappresenta un osservatorio privilegiato su una parte di scena musicale che spesso anticipa tendenze e nuovi linguaggi. La domanda però è se De Martino sta davvero cercando di intercettare mondi lontani dalla tradizione sanremese, oppure sta costruendo il posizionamento di un direttore artistico che vuole apparire vicino ai circuiti contemporanei. Lui è andato anche ai concerti di Rosalia, Bad Bunny, Olivia Dean, che sono tre nomi importanti dal punto di vista del pop internazionale, molto contaminati tra di loro. Insomma, vedremo che succederà. Poi si parla relativamente ai primi indizi sul cast di una possibile reunion dei Måneskin. Infatti il fatto che i Måneskin non si sono mai sciolti, si sono un attimo presi una pausa, chi per un verso, chi per un altro, però potrebbero essere, non dico in gara, ma comunque tra i grandi ospiti, e sarebbe un gran bel colpo. Vabbè, insomma, lasciamolo lavorare come si dice in questi casi, e ascoltiamo i Duran Duran, che fondamentalmente sono anche un po' legati ai Måneskin, visto che Victoria, la loro bassista, ha suonato con loro e ce li ricordiamo. Questa è Free to Love con Nile Rodgers.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
2: Baganza Farmacie, a Parma. 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

un solo album e una grande hit. Era il 1983, gli Industry, State of the Nation. Loro erano americani, sì, praticamente solo in questo caso ebbero un grande successo, poi si sciolsero. Ma il cantante John Carin poi ha continuato, ha intrapreso una carriera solista, è diventato un turnista famoso, autore di testi, ha collaborato con Brian Ferry, con i Psychedelic Furs e anche i Pink Floyd nei loro concerti dal vivo, fino a diventare membro effettivo e coautore di alcuni brani tipo Learning to Fly, cioè il suo zampino, quindi insomma lui è andato avanti. La musica adesso ci porta al 2026, è qualcosa di un po' più contemporaneo. Questo è il nuovo singolo di Niall Horan, Dinner Party.

0: Everything I Wanted sono i New Dead.
1: Volevo dirvi una cosa, ma mi è assolutamente sfuggita di mente. Cosa? Ah sì. Adesso ci sono le news, quelle dall'Italia e dal mondo, e poi parleremo del matrimonio di Taylor Swift. Perché c'erano state un po' di polemiche. Chi paga l'affitto del Madison Square Garden, tutte le modifiche alla viabilità, insomma, anche la città di New York ha vissuto qualche disagio. Ebbene, è stata fatta chiarezza direttamente dal sindaco di New York. Ne parliamo tra poco.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Donald Trump in un'intervista a Fox ha dichiarato: probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto di Hormuz. Se saremo noi a gestirlo, ha aggiunto, verremo rimborsati, diventeremo i custodi dello stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Intanto, sullo sfondo della nuova escalation, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz sono azzerati da ieri sera, lo riporta la BBC.
3: In Brasile ora, all'età di 7 anni, è stata spedita in una casa nella città di Fortaleza per fare la domestica, senza salario, ferie o contatti con il mondo esterno. Ha servito 3 generazioni della famiglia Brasile, questo è il cognome, per 55 lunghi anni. La liberazione dalla condizione da schiava per la donna, che ora ha 62 anni, è arrivata grazie a una denuncia anonima.
4: La cronaca: altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una 30ina di coltellate il 26 maggio. Questi, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza.
3: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione e tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa. Per gli altri, accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
4: Cinema in lutto: è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che però hanno fatto sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando appunto dal 2023. Il trattamento sperimentale a base di cellule CAR T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neil era in remissione.
3: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4-7 il tedesco Zverev conquistando il quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'altro tesino, scherzando ed esprimendo poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno. Per il calcio invece vigilia della sfida tra le fantastiche 4 al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale Francia-Spagna alle 21, mercoledì alla stessa ora Inghilterra-Argentina.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Che bella atmosfera. Questo è il nuovo singolo di Georgia Smith con Wizkid, si intitola Alive. Allora, dicevamo di Taylor Swift, sì, perché c'era stata un po' di tensione a New York per questo matrimonio. Vabbè, il matrimonio si è svolto da un'altra parte, poi ha voluto fare la festa di matrimonio al Madison Square Garden. Si sono sposati appunto il 3 luglio con una cerimonia blindatissima, e poi sono andati a fare questa festa, e per consentire soprattutto l'allestimento del Madison Square Garden con camion, vagonate di allestimenti, divani e tutto il resto, hanno dovuto chiudere praticamente mezza downtown, e c'erano state polemiche. Alcuni esponenti politici chiedevano a Swift e al marito di rimborsare la polizia e i contribuenti per le spese della sicurezza. Alla domanda di un giornalista che voleva sapere se lei avrebbe restituito alla città i costi degli straordinari degli agenti, il sindaco di New York Mandami ha risposto che Taylor Swift aveva già pagato il permesso, oltre $160,000 per l'evento e la relativa gestione. Insomma, $160,000 per Taylor Swift sono come 0,50 centesimi per chiunque. Aggiungendo, ha detto il sindaco, che l'autorizzazione era stata finalizzata solo nei giorni immediatamente precedenti la cerimonia. Per l'occasione la polizia aveva schierato decine di agenti a gestire chiusure e traffico intorno all'area, all'arena. E sul matrimonio ha trapelato poco. Secondo la storica agente stampa della cantante, T-Pain, la coppia ha rinunciato a damigelle e testimoni tradizionali. Il fratello Austin Swift ha fatto da man of honor alla sposa, mentre il marito Jason Kelce, il fratello di Travis, è stato il testimone dello sposo, e a officiare è stato Adam Sandler, un attore. Sì, dai, insomma, era una festa, non era proprio il matrimonio vero e proprio. E però, insomma, sul palco poi ci sono stati dei bei nomi, si sono esibiti Paul McCartney, Stevie Nicks, poi tra gli ospiti c'erano Ed Sheeran, Selena Gomez, Bradley Cooper, Zoe Kravitz, insomma, un sacco di bella gente. Comunque sia, tutto a posto. A pagare il conto del suo matrimonio con Travis Kelce è stata Taylor Swift, che comunque sta ancora girando molto musicalmente parlando, dalla colonna sonora di Toy Story 5, questa.

0: Dracula Tame Impala con Jenny, una versione nuova rispetto alla precedente con l'aggiunta appunto di questa bella vocetta femminile. Sono le 5:15, c'è la pubblicità e poi torniamo con i Police.
1: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100, a Parma.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

un autentico gioiello. Era il 1980, l'anno di Zegnata Mondata, il loro terzo album, e con questo pezzo che poi non fu nemmeno un singolo, insomma, un pezzo che è stato valutato molto dopo. Si intitola Driven to Tears, e se vi piace, se vi piacciono i Police, se insomma siete interessati un po' a scoprire anche versioni alternative a questo pezzo, ce n'è una dal vivo, registrata un bel po' di anni fa, durante un concerto di Sting, e al momento appunto di eseguire Driven to Tears arriva un ospite molto speciale, ed è Robert Downey Jr. Dovete sentire come canta quasi meglio di Sting, che tra l'altro è un pezzo difficilissimo da cantare, Driven to Tears, ma Robert Downey Jr. è meraviglioso e la canta per tutto il tempo con le mani in tasca, è fantastico. Cercatela su YouTube, Driven to Tears, Robert Downey Jr. con Sting. Andiamo avanti, ancora un paio di canzoni, questo è Stormzy.

0: 24 Hours, si chiama così, 24 ore, Stormzy, il suo nuovo singolo. Chiudiamo con i Nugenea, sì, e la voce di Tom Misch e la loro On and On, per darci poi appuntamento a domani. Naturalmente io sarò qui come sempre poco dopo le 3, per oggi però abbiamo finito, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor. I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Prosegue l'ondata di caldo, Parma in bollino rosso anche oggi e domani, le temperature massime resteranno intorno ai 36 gradi con afa e minime notturne sui 25 che rendono difficile trovare sollievo. Secondo Meteo Parma, il 2026 ha già superato il 2003 come anno più caldo nel periodo tra fine maggio e inizio luglio. Resta critica anche la situazione della siccità con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. All'ex piscina Caduti di Brema, in zona EFSA Viale Piacenza, è tutto pronto per la demolizione, sono iniziate le operazioni preliminari di svuotamento dell'edificio, mentre le ruspe entreranno in azione entro un paio di settimane. Fino al 13 settembre resteranno in vigore modifiche alla viabilità in via Carlo Magno. L'intervento, da oltre mezzo milione di euro, porterà alla demolizione della struttura e alla riqualificazione dell'area, da anni simbolo di degrado. Controlli straordinari dei carabinieri nel Parmense, un arresto e quattro denunce, in carcere è finito un 21enne e domiciliare che aveva più volte violato la misura cautelare. Denunciati anche due uomini trovati con hashish, cocaina e crack, un 26enne sorpreso nonostante il foglio di via da Parma e un 43enne che ha violato il divieto di accesso alla stazione ferroviaria, sequestrate diverse dosi di droga. Aprono domani le immatricolazioni per l'anno accademico 26-27 dell'Università di Parma. L'offerta formativa comprende 109 corsi di laurea, 18 dei quali in lingua inglese. La procedura sarà interamente online. Tra le novità figurano una nuova laurea triennale in ingegneria gestionale e la magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Con il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture cambia la mappa degli autovelox. A Parma restano attivi omologati quelli fissi in tangenziale sud, a Marano sulla strada Traversetolo, in via Emilia Ovest a San Pancrazio, oltre a un dispositivo mobile della polizia locale. È stato invece disattivato l'autovelox di Corcagnano sulla Massese, che sarà sostituito con un nuovo apparecchio omologato. Il calcio, prima giornata ufficiale di raduno per il Parma, in mattinata visite mediche per diversi giocatori, fra cui Bernabé, Pellegrino, Valeri, Cremaschi, Mandela, Keita e l'allenatore Carlos Cuesta, appena rientrato in città per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina crociata. Domani il primo allenamento a porte chiuse a Collecchio alle 18. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette, dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce di età, poi per i bambini sotto i 13 anni accesso ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale a seconda della prova fornita dalle piattaforme che siano appropriate all'età e lo stesso vale per gli adolescenti. Secondo la presidente UE, quando si parla di piattaforme dannose si parla soprattutto di social media.
1: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
2: Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. Nei confronti di Adinolfi la procura di Roma contesta i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi in relazione alla scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati promosso via social ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive.
1: Paolo Fresco, storico presidente della Fiat, è morto all'età di 93 anni. Nato a Milano e cresciuto a Genova, Fresco si è spento ieri. Ci ha lasciato un grande italiano, un uomo intelligente e sensibile, per me soprattutto un amico, ha commentato il presidente di Stellantis, John Elkann. Fu proprio il nonno di Elkann, Gianni Agnelli, a volere Paolo Fresco alla guida dell'azienda, affidandogli il ruolo di presidente dal 1998 al 2003.
2: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio, appunto con uno sciopero.
1: Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter, nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale, Tecos. Con quasi 50 anni di esperienza e professionalità,

0: Fiat negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service in via Emilia Ovest 100 a Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: on the mountain.
1: Okay.
2: Radio Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao! Pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Prosegue l'ondata di caldo, Parma in bollino rosso anche oggi e domani, le temperature massime resteranno intorno ai 36 gradi con afa e minime notturne sui 25 che rendono difficile trovare sollievo. Secondo Meteo Parma il 2026 ha già superato il 2003 come anno più caldo nel periodo tra fine maggio e inizio luglio. Resta critica anche la situazione della siccità con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. All'ex piscina caduti di Brema in zona EFSA Viale Piacenza è tutto pronto per la demolizione, sono iniziate le operazioni preliminari di svuotamento dell'edificio, mentre le ruspe entreranno in azione entro un paio di settimane. Fino al 13 settembre resteranno in vigore modifiche alla viabilità in via Carlo Magno. L'intervento, da oltre mezzo milione di euro, porterà alla demolizione della struttura e alla riqualificazione dell'area, da anni simbolo di degrado. Controlli straordinari dei carabinieri nel Parmense, un arresto e 4 denunce, in carcere è finito un 21enne domiciliare che aveva più volte violato la misura cautelare, denunciati anche 2 uomini trovati con hashish, cocaina e crack, un 26enne sorpreso nonostante il foglio di via da Parma e un 43enne che ha violato il divieto di accesso alla stazione ferroviaria, sequestrate diverse dosi di droga. Aprono domani le immatricolazioni per l'anno accademico 26-27 dell'Università di Parma. L'offerta formativa comprende 109 corsi di laurea, 18 dei quali in lingua inglese. La procedura sarà interamente online. Tra le novità figurano una nuova laurea triennale in ingegneria gestionale e la magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Con il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture cambia la mappa degli autovelox. A Parma restano attivi omologati quelli fissi in tangenziale sud, a Marano sulla strada Traversetolo, in via Emilia Ovest a San Pancrazio, oltre a un dispositivo mobile della polizia locale. È stato invece disattivato l'autovelox di Corcagnano sulla Massese, che sarà sostituito con un nuovo apparecchio omologato. Il calcio, prima giornata ufficiale di raduno per il Parma, in mattinata visite mediche per diversi giocatori, tra cui Bernabé, Pellegrino, Valeri, Cremaschi, Mandela, Keita e l'allenatore Carlos Cuesta, appena rientrato in città per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina crociata. Domani il primo allenamento a porte chiuse a Collecchio alle 18. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
7: Spaccio occhiali Vision.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e accusato Washington d'aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. In risposta, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche riferisce d'aver colpito basi militari nel Golfo utilizzate dall'esercito statunitense in Giordania, Bahrain e Kuwait. Inoltre, il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
1: La cronaca ha confessato il femminicidio di Aurora Tira all'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo all'epoca dei fatti sedicenne ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
2: Nuova tragedia in montagna: i corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino Valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai da giorni, dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. I due alpinisti, a quanto ricostruito, sono morti a seguito della caduta in un crepaccio. Le vittime sono entrambe di nazionalità romena. A dare l'allarme era stato il figlio di uno dei due, quando non è riuscito a contattarli.
1: Altri sei giovani membri della gang dei Latin King sono stati arrestati e condotti in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria Milano Certosa. Si tratta di un 19enne originario della Repubblica Dominicana e 5 ragazzi, d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, originari del Perù. L'accusa è di aver partecipato a vario titolo e in concorso tra loro all'omicidio del 22enne. Gli altri due indagati, ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento, erano già stati arrestati a giugno.
2: Ora la musica. È il primo album di Madonna, Confession 2, è il suo primo disco di inediti dopo 7 anni. Debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre fra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
1: Il tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzler con lo score di 6-4 7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco, e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Raffaele Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
3: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Una subacquea parmigiana di 56 anni, Tiziana De Micheli, manager della Barilla, è morta durante un'immersione al Cristo degli Abissi al largo di San Fruttuoso di Camogli. La donna è stata colta da un malore sott'acqua mentre partecipava a un'immersione di gruppo. Riportata in superficie dall'istruttore soccorsa dal 118, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Sulla vicenda indaga la Capitaneria di Porto. Via libera del Consiglio Comunale all'assestamento di bilancio all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da 18,3 milioni di euro. L'assessore Marco Bosi ha spiegato che le risorse non derivano da fondi non spesi, ma soprattutto da accantonamenti non più necessari e saranno destinate a servizi e investimenti, tra questi 2,2 milioni per le strutture per anziani, 800 mila euro per il trasporto scolastico e 560 mila per i servizi dedicati alle persone con disabilità. Prosegue l'ondata di caldo, Parma in bollino rosso anche oggi e domani, le temperature massime resteranno intorno ai 36 gradi con afa e minime notturne sui 25 gradi che rendono difficile trovare sollievo. Secondo Meteo Parma, il 2026 ha già superato il 2003 come anno più caldo nel periodo fra fine maggio e inizio luglio. Resta critica anche la situazione della siccità, con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. All'ex piscina Caduti di Brema è tutto pronto per la demolizione, sono iniziate le operazioni preliminari di svuotamento dell'edificio, mentre le ruspe entreranno in azione entro un paio di settimane. Fino al 13 settembre resteranno in vigore le modifiche alla viabilità in via Carlo Magno. L'intervento, da oltre mezzo milione di euro, porterà alla demolizione della struttura e alla riqualificazione dell'area, danni simbolo di degrado. Aprono domani le immatricolazioni per l'anno accademico 2026-27 all'Università di Parma. L'offerta formativa comprende 109 corsi di laurea, 18 dei quali in lingua inglese. La procedura sarà interamente online. Tra le novità figurano una nuova laurea triennale in ingegneria gestionale e la magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Lo sport, il calcio, prima giornata ufficiale di ritiro per il Parma, in mattinata visite mediche per diversi giocatori fra cui Bernabé, Valeri, Cremaschi, Troilo, Mandela Keita e l'allenatore Carlo Cuesta, appena rientrato in città per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina crociata. Domani il primo allenamento a porte chiuse a Collecchio alle 18. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.

0: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Sfaccia occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Sfaccia occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccia occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Parma suona forte.
2: Radio Parma, la radio della tua città.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il vertice dei volenterosi convocato a Parigi dal presidente Macron si è aperto con un provvedimento che rischia di incrinare ulteriormente il rapporto con Mosca. Finlandia, Francia e Germania hanno infatti convocato l'ambasciatore russo nelle loro capitali in segno di protesta ad una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio che avrebbe colpito una decina di paesi, Francia compresa. Sono operazioni che prendono di mira ministeri, imprese e operatori, ha reso noto il Ministero degli Esteri francese, descrivendo la campagna di cyberattacchi e spiegando che nel mirino c'erano infrastrutture strategiche, tra cui il sistema ferroviario dei vari paesi target della Russia.
1: Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il CENTCOM ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. Inoltre il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
2: Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste.
1: Dipendenza dai social. L'Europa si muove in un punto stampa a Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette. Dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce d'età. Poi, per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social media solo sotto supervisione dei genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale, a seconda della prova fornita dalla piattaforma, che siano appropriate all'età. E lo stesso vale per gli adolescenti. Così la presidente von der Leyen.
2: La cronaca ha confessato e ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto d'aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
1: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao! Pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Una subacquea parmigiana di 56 anni, Tiziana De Micheli, manager della Barilla, è morta durante un'immersione al Cristo degli Abissi al largo di San Fruttuoso di Camogli. La donna è stata colta da un malore sott'acqua mentre partecipava a un'immersione di gruppo. Riportata in superficie dall'istruttore soccorsa dal 118, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Sulla vicenda indaga la Capitaneria di Porto. Via libera del Consiglio Comunale all'assestamento di bilancio all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da 18,3 milioni di euro. L'assessore Marco Bosi ha spiegato che le risorse non derivano da fondi non spesi, ma soprattutto da accantonamenti non più necessari e saranno destinate a servizi e investimenti, tra questi 2,2 milioni per le strutture per anziani, 800 mila euro per il trasporto scolastico e 560 mila per i servizi dedicati alle persone con disabilità. Prosegue l'ondata di caldo, Parma in bollino rosso anche oggi e domani, le temperature massime resteranno intorno ai 36 gradi con afa e minime notturne sui 25 gradi che rendono difficile trovare sollievo. Secondo Meteo Parma, il 2026 ha già superato il 2003 come anno più caldo nel periodo fra fine maggio e inizio luglio. Resta critica anche la situazione della siccità, con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. All'ex piscina Caduti di Brema è tutto pronto per la demolizione, sono iniziate le operazioni preliminari di svuotamento dell'edificio, mentre le ruspe entreranno in azione entro un paio di settimane. Fino al 13 settembre resteranno in vigore le modifiche alla viabilità in via Carlo Magno. L'intervento, da oltre mezzo milione di euro, porterà alla demolizione della struttura e alla riqualificazione dell'area, danni simbolo di degrado. Aprono domani le immatricolazioni per l'anno accademico 2026-27 all'Università di Parma. L'offerta formativa comprende 109 corsi di laurea, 18 dei quali in lingua inglese. La procedura sarà interamente online. Tra le novità figurano una nuova laurea triennale in ingegneria gestionale e la magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Lo sport, il calcio, prima giornata ufficiale di ritiro per il Parma, in mattinata visite mediche per diversi giocatori, fra cui Bernabé, Valeri, Cremaschi, Troilo, Mandela, Keita, l'allenatore Carlos Cuesta, appena rientrato in città per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina crociata. Domani il primo allenamento a porte chiuse a Collecchio alle 18. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
5: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Il vertice dei volenterosi, convocato a Parigi dal presidente Macron, si è aperto con un provvedimento che rischia di incrinare ulteriormente il rapporto con Mosca. Finlandia, Francia e Germania hanno infatti convocato l'ambasciatore russo nelle loro capitali in segno di protesta ad una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio che avrebbe colpito una decina di paesi, Francia compresa. Sono operazioni che prendono di mira ministeri, imprese e operatori, ha reso noto il ministero degli esteri francese. francese, descrivendo la campagna di cyberattacchi e spiegando che nel mirino c'erano infrastrutture strategiche, tra cui il sistema ferroviario dei vari paesi target della Russia.
6: Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il CENTCOM ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. Inoltre il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
7: Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste.
6: Dipendenza dai social. L'Europa si muove in un punto stampa a Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette. Dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce d'età. Poi, per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social media solo sotto supervisione dei genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale, a seconda della prova fornita dalla piattaforma, che siano appropriate all'età. E lo stesso vale per gli adolescenti. Così la presidente von der Leyen.
7: La cronaca ha confessato e ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto d'aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
6: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Coccialetto, ne cede 22 e scende al numero 68.
7: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Good Vibration.
9: RPR presenta Good Vibration.
8: Good Vibration.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Good vibration.
3: Good vibration.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100, a Parma.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Una subacquea parmigiana di 56 anni, Tiziana De Micheli, manager della Barilla, è morta durante un'immersione al Cristo degli Abissi al largo di San Fruttuoso di Camogli. La donna è stata colta da un malore sott'acqua mentre partecipava a un'immersione di gruppo. Riportata in superficie dall'istruttore soccorso dal 118, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Sulla vicenda indaga la Capitaneria di Porto. Via libera del Consiglio Comunale all'assestamento di bilancio all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da 18,3 milioni di euro. L'assessore Marco Bosi ha spiegato che le risorse non derivano da fondi non spesi, ma soprattutto da accantonamenti non più necessari e saranno destinate a servizi e investimenti, tra questi 2,2 milioni per le strutture per anziani, 800 mila euro per il trasporto scolastico e 560 mila per i servizi dedicati alle persone con disabilità. Prosegue l'ondata di caldo, Parma in bollino rosso anche oggi e domani, le temperature massime resteranno intorno ai 36 gradi con afa e minime notturne sui 25 gradi che rendono difficile trovare sollievo. Secondo Meteo Parma, il 2026 ha già superato il 2003 come anno più caldo nel periodo fra fine maggio e inizio luglio. Resta critica anche la situazione della siccità, con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. All'ex piscina Caduti di Brema è tutto pronto per la demolizione, sono iniziate le operazioni preliminari di svuotamento dell'edificio, mentre le ruspe entreranno in azione entro un paio di settimane. Fino al 13 settembre resteranno in vigore le modifiche alla viabilità in via Carlo Magno. L'intervento, da oltre mezzo milione di euro, porterà alla demolizione della struttura e alla riqualificazione dell'area, danni simbolo di degrado. Aprono domani le immatricolazioni per l'anno accademico 2026-27 all'Università di Parma. L'offerta formativa comprende 109 corsi di laurea, 18 dei quali in lingua inglese. La procedura sarà interamente online. Tra le novità figurano una nuova laurea triennale in ingegneria gestionale e la magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Lo sport, il calcio, prima giornata ufficiale di ritiro per il Parma, in mattinata visite mediche per diversi giocatori, fra cui Bernabé, Valeri, Cremaschi, Troilo, Mandela, Keita, l'allenatore Carlos Cuesta, appena rientrato in città per iniziare la sua seconda stagione sulla panchina crociata. Domani il primo allenamento a porte chiuse a Collecchio alle 18. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
7: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Il vertice dei volenterosi convocato a Parigi dal presidente Macron si è aperto con un provvedimento che rischia di incrinare ulteriormente il rapporto con Mosca. Finlandia, Francia e Germania hanno infatti convocato l'ambasciatore russo nelle loro capitali in segno di protesta ad una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio che avrebbe colpito una decina di paesi, Francia compresa. Sono operazioni che prendono di mira ministeri, imprese e operatori, ha reso noto il ministero degli esteri francese. francese, descrivendo la campagna di cyberattacchi e spiegando che nel mirino c'erano infrastrutture strategiche, tra cui il sistema ferroviario dei vari paesi target della Russia.
8: Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il CENTCOM ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La diplomazia iraniana ha condannato i bombardamenti e ha accusato Washington di aver vanificato gli sforzi compiuti per ristabilire la pace. Inoltre il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
9: Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste.
8: Dipendenza dai social. L'Europa si muove in un punto stampa a Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. Le indicazioni di von der Leyen sono abbastanza nette. Dobbiamo valutare un accesso graduale scaglionato per le diverse fasce d'età. Poi per i bambini sotto i 13 anni, accesso ai social media solo sotto supervisione dei genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi c'è un accesso graduale, a seconda della prova fornita dalla piattaforma, che siano appropriate all'età. E lo stesso vale per gli adolescenti. Così la presidente von der Leyen.
9: La cronaca ha confessato e ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto d'aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è aggiornato al 10 settembre.
8: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. Tra le donne risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68.
9: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

appel. Notre service d'aide touristique est à votre entière.

0: I like sunshine and rain.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea Gatti.

like if you were here.

0: aclaró.
1: Stai ascoltando Hot Chili.
0: Hot Chili.

0: Jimi Hendrix. Andy Warhol. Gatto Barbieri. Chet Baker. Art Blakey. Federico Fellini. The Pop Group. Muhammad Ali. Caetano Veloso. Jobim. Ivan Lins. Gilberto Gil. Kraftwerk. Jean-Luc Godard. Serge Gainsbourg. Pier Paolo Pasolini. Hip hopper. Punk rockers. Hip hopper. Punk rockers.
1: È mezzanotte e tre.